0: 约有250至300栋，与口岸直线距离40公里，位于河岸边的贝德勒沃地镇大约有300栋房屋损毁。
1: 这场灾害引发了国际社会的高度关注，多位地质与气候专家分析指出，此次悲剧与全球气候变化导致的冰川加速消融密切相关，是极端天气与地质活动叠加引发的典型连锁事件。
0: 研究山体滑坡的专家、意大利佛罗伦萨大学地质学教授尼古拉在通过分析卫星图像后发现，此次尼泊尔境内发生冰岩崩之前没有明显的地表异常信号。
2: Non si vede traccia di ghiacciai prima dell'evento, di giorni prima dell'evento, di laghi sul ghiacciaio. Quindi l'ipotesi in questo momento è più accreditata è che si sia rotto un pezzo di ghiacciaio e quindi un enorme blocco sia caduto a valle.Caduti da un'altezza che alcuni dicono essere 1,2 km, altri 2 km fino a 2 km e 100 metri, comunque un'altezza importante, quindi un'energia potenziale enorme che si è convertita in energia cinetica, e poi questa massa di ghiaccio e roccia che è piovuta dall'alto, dall'alta montagna verso valle, ha generato quella che si chiama debris flow, una colata detritica incanalata, che è un fenomeno molto rapido, sviluppato molto rapido,e che intrappola a sua volta altra acqua, altro detrito, altri alberi e li porta tutti a valle, generando l'anomala che abbiamo visto nei filmati。
0: 美国科罗拉多大学博尔德分校北极与高山研究所山地地理学家奥尔顿·拜尔斯表示，如此大规模的崩塌可能与永久冻土发生变化有关。
3: 500 million tons suddenly breaking off as most likely a result of changes in permafrost.As even permafrost is beginning to thaw, and it's less able to hold these masses of material up. It's less, they're less resistant to the forces of gravity. So you get this detachment. It plummets down 2,000 meters. The friction with contact with the air melts the ice and the glacier and the snow. It's like liquid concrete barreling down this river valley.
4: Nepal experiencing one of its warmest summers on record. So a lot of this fresh snow ends up melting, revealing a very dingy, gray, rock-filled glacier underneath. And so it absorbs a lot more heat. It accelerates the melt. There are more details to point out about this specific glacier. Notice all of these striations in here. And so it's almost like an accordion. What causes that? A variety of things. The slope itself could be some small tremors that cause this. Thaw.Freeze, all these things can contribute to a very susceptible glacier.
0: 专家表示，冰岩崩灾害在全球范围内并不罕见。在气候变暖加速演进的背景下，全球山地冰川总体呈现消融退缩的趋势，积雪范围减小，冻土退化明显。有研究报告显示，如果不能有效应对气候变化，到本世纪40-50年代，全球冰川将从目前的每年平均减少1000处，加快至每年减少2000至4000处。
2: Posso dire che sicuramente c'entra il cambiamento climatico, le temperature anomale che ci sono in alta montagna generano questo tipo di fenomeni, la formazione di laghi glaciali, ma anche la formazione, cioè lo scioglimento del ghiaccio sotto la pellicola superficiale, cioè magari.Rimane il ghiacciaio, ma sotto il ghiacciaio il ghiaccio è già liquefatto, in corrispondenza di spaccature.
1: 今年是中埃建交70周年，中国和埃及同为文明古国，都为人类社会发展贡献了宝贵的精神财富和璀璨的文化瑰宝。在埃及，从尼罗河三角洲到法老王的陵寝，从神庙的墙壁到寻常百姓的案头，都不难发现一种看似寻常却承载着千年文明的植物梭草。这种水生植物不仅见证了古埃及的兴衰，更让古埃及极其丰厚的文化资源可供挖掘与传承。接下来跟随总台记者的镜头探秘梭草纸的制作工艺。
5: 行走埃及，无论是景区还是工艺品商店，您都能见到一种特殊的画。纸张有些发黄，入画的内容常见古埃及的各种神像，充满神秘宗教色彩的法老生活、金字塔、尼罗河等埃及特色风光。这种画便是堪称埃及文化瑰宝的梭草画。 而梭草本身其实是一种生长于尼罗河两岸的多年生草本植物，样子像高个子芦苇，表皮翠绿，有三棱形挺直的长茎，一般可以长到2米左右。
6: 可以看到，长成后的梭草用水量大幅降低，茎部呢可用于造纸，而顶部呢可用作动物的饲料。
5: 据当地农户介绍，梭草每收割一次，4至6个月即可再收一茬，如此往复，单株累计可收割6次左右。收割完毕，首道工序便是除茎皮。经验老道的农户一扯一拉，行云流水，看着真叫一个简单。去皮后的梭草茎将被撕成长片，而后擀平，置入水中浸泡5至6天。
7: After we make the papyrus vertical and horizontal in there, we put it under the very high pressure. Yes, we put it here.
8: In order to get out of the water.
7: Yes.
5: 在经过10天的晾晒后，基本就可以在上面书写绘画了。以这样的方式制造书写工具的历史可追溯至公元前3000年，此后沿用至9世纪左右。
7: We didn't found the history book from ancient Egypt, but we found the papyrus in medicine, papyrus in surgery, papyrus in mathematics, papyrus in stories. The papyrus very very important when we are discuss it.Our research, it, we understand the civilization of the ancient Egypt.
5: 实际上，古埃及并未留下完整的造纸工序记录，墓葬壁画上仅存有梭草植物的图像线索。由于梭草纸制作成本高，且怕潮易碎，在中国造纸术传入后，便逐渐被取代。制作技艺也随之失传，直到20世纪60年代，埃及一批学者凭借残存的线索反复推敲，才将整套失传的工序复原重构。如今，埃及政府也已着手对这项古老技艺进行保护和传承。
7: Now we have in this village 50 workshops. This is very, very dangerous of this industry. Yes, this became a vanishing industry in Egypt. This is the last place in Egypt. The government now make a try to keep this this industry and make a something like a money to this.
1: 以色列和希腊8月31号在特拉维夫签署一项价值30亿欧元约合35亿美元的军购协议。以方说这是两国迄今为止金额最高的军购协议。根据协议，希腊将从以色列购买阿喀琉斯之盾防空系统，该防空系统可拦截弹道导弹、战机和无人机。双方当天还签署一项价值2600万欧元约合3000万美元的补充协议，由以色列军工企业拉斐尔公司向希腊提供反无人机系统。希腊防长尼克斯·登迪亚斯此前多次提到，希腊加大军费投入的背景是希腊与土耳其关系紧张。7月时，他表示土耳其对希腊构成明确的威胁。英国气象局今天，也就是9月1号表示，2026年夏季成为英国自1884年有气象记录以来最热夏季。根据英国气象局的统计数据，今年6月至8月的平均气温超过了2025年创下的记录。今年春夏，英国持续高温，出现5次大范围热浪。
9: 你能品味的历史。453年，国教1573。
10: 星辰大模型，打造更安全的 AI 能力，更广泛的 AI 应用，赋能千行百业，普惠全民共享。中国电信。